0: ma non ha Riccardo un rabbissonio. Ieri era rabbissonio.
1: Non ha rabbissoni?
0: Riccardo rabbissoni.
1: Ieri va, credo che ieri va, non ha rabbissoni.
0: Esattamente, esattamente, esattamente.
1: Animere voi.
0: Io che non mi ero sentito il lisciano e barrio ceramica. È vero.
1: Ma non tu salam.
0: Salam so pacera si we vai a to quella a gennaio e va macchina ni.
1: Mi co te posso curela.
0: Namuna kana servazo rabisona ndi sono wano kwa mpa wana mkapa vale.
1: Ano wi wa va.
0: Ama yo kiara na Juliana Jackson mpane kwa mpa.
1: Ayo.
0: Amoro koraka Valeria Rabisoni.
1: Aha.
0: Amoro koraka Virginia Rabisoni.
1: Ayo.
0: Amoro koraka Julieta Rabisoni.
1: Aha.
0: Manaka Rabisoni Ricardo Rabisoni.
1: Aha.
0: Manaka Figo Ricardo Rabisoni.
1: Ayo.
0: Manaka Edna Rabisoni.
1: Aha.
0: Na sinta manako tenale kisuele ni atu tene. Ni hatu wala kana Fernando Damas.
1: Ayo.
0: Nimi baba kinkote la baba. Muluko kavire ativare neno malelo radio.
1: Asante nera hiyo tukwene.
0: Asante.

0: chinja atilele, siji kalamu kiswahili, na chinja ata ama kalawa bari ya sanjala. Jina la kundani?
1: Jina la angapa sienzi Antoni.
2: Jina la angalusi ambunda shiboku.
3: Santa Isabella Bili.
4: Marcelina Jaime Ngalambe.
5: Jina la angaza Altina Gonsalve Irashid.
6: Jina anga Neymar Alberto. Chindapi?
7: Chije.
6: Chindapi?
7: Chije.
6: Nidabita kwa kukua anga dantubu la panjila.
8: Nenu majiwa.
6: Ndeishi yani?
8: Galu.
0: Kwa tigali ndio majitati yani?
8: Ama tamakichila panjila.
0: Tiendi mwambele manja. Wow!

On vela, pa mani pano, di panzo di stilo, po sin chito, sin lisa, cruce quattro, continue, and jazz, mezzo, to colandra, di pano, 25 minuti, sin di po, chopano, po sa caliba, loa, mundimi, mini, sin chito, to cruce quattro, di Mozambique, mugali, mini, di la, sin chito, sin chipo di chiesi, di mimi, mini, yacin, and jam, randine, pinti, che attava, murchuano, a lero, a mini, di tu, ningo, tis, mukwambili, di po, mafunabino, di qui amica, po, tlandila.

Akleli wani amma fa no Canada na na un roholo masi amma fa no Africa do Sul anguri ha un kusha nan chiki herotuli.